piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire. E finché c'è vento, ci sono nuove canzoni. Ben Harper.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: quando liberi la mente dal concetto di armonia e correttezza della musica, puoi fare quel che vuoi. Giorgio Moroder.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La musica è una macchina per sopprimere il tempo. Levi Strauss.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.

0: Sono le 7:03. Skyline News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata la Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
3: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
2: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
1: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
4: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
5: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo.
8: Un impulso di aria più fresca da nord scivola nelle prossime ore verso il sud. Sulle Marche il tempo migliora rapidamente nella mattina di venerdì con ampie schiarite, specie dal pomeriggio. Temperature però in nuova diminuzione per l'ingresso di venti di bora, venti anche sostenuti sull'Adriatico, e dunque le massime non andranno oltre i 21-23 gradi sulle zone costiere adriatiche. Poi il tempo migliora nel weekend, aumenta la pressione da ovest a partire da sabato, domenica nuovo rialzo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica esige che prima si guardi dentro se stessi. Ennio Morricone.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
10: Sono le 8:02.

0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
8: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo.
11: Un impulso di aria più fresca da nord scivola nelle prossime ore verso il sud. Sulle Marche il tempo migliora rapidamente nella mattina di venerdì con ampie schiarite, specie dal pomeriggio. Temperature però in nuova diminuzione per l'ingresso di venti di bora, venti anche sostenuti sull'Adriatico, e dunque le massime non andranno oltre i 21-23 gradi sulle zone costiere adriatiche. Poi il tempo migliora nel weekend, aumenta la pressione da ovest a partire da sabato, domenica nuovo rialzo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
2: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria. Industria 174.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
6: Sono le 9:02. Skyline News.
7: È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Per la Premier Meloni si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.

solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets. sagradelluvacupramontana.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

0: La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di contare. Leibniz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
7: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross, finalmente dal vivo da Sirio.
10: Sono le 10 e un minuto. Skyline News.
11: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader, prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean, King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Bach.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. E avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo.
8: Un impulso di aria più fresca da nord scivola nelle prossime ore verso il sud. Sulle Marche il tempo migliora rapidamente nella mattina di venerdì con ampie schiarite, specie dal pomeriggio. Temperature però in nuova diminuzione per l'ingresso di venti di bora, venti anche sostenuti sull'Adriatico, e dunque le massime non andranno oltre i 21-23 gradi sulle zone costiere adriatiche. Poi il tempo migliora nel weekend, aumenta la pressione da ovest a partire da sabato, domenica nuovo rialzo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
6: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
10: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
9: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Sono le 11 e 10 minuti. Skyline News.
12: In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio, la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Parola al CT.
13: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che le nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare il risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
12: Tennis, addio a Elena Pero, la storica voce di Sky è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, scrive l'emittente. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup, l'Italia proda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Domani a Shenzhen contro l'Ucraina c'è in palio la finale. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce, mentre le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
15: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Jesi.

Andale. Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

0: Ogni musica che non dipinge nulla è un rumore. È crudele che la musica debba essere così bella, alla crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
8: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
10: Vasto incendio nella notte a Lucca, 2 le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
11: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di 3 piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
10: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere, dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.

0: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
1: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. The one.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone.
3: È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso!
2: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita.
3: E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile.
2: Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
9: Sono le 13.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
4: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

0: Sii l'artista di te stesso e sii sempre sicuro di quello che fai. Altrimenti potresti non riuscire a farcela. Aretha Franklin.
1: Skyline Radio and Soul.

0: scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
1: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
4: Sono le 13:59.

0: La musica è la voce che ci dice che la razza umana è più grande di quanto lei stessa sappia.
1: Skyline Radio and Soul.
2: The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.

Skyline Radio and Soul. In streaming 24 ore al giorno su skyline.it.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, da emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. I finally got away, but my hands all messed up.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche. Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
5: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
4: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, cosgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
7: Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross, finalmente dal vivo da Sirio.
10: Sono le 15 e 3 minuti. Skyline News.
11: Bentrovati, una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. E sul fronte della crisi yemenita, la riunione urgente a Riyadh dei capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, convocata dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. E dal Papa nuovo appello contro la corsa agli armamenti. A Parigi, all'Eliseo, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Leone XIV ha esortato le autorità politiche a non considerare la prospettiva della guerra come inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. A Lucca, 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un palazzo di 3 piani, deceduti un uomo e una donna tra le vittime e anche dei bambini. Il rogo sarebbe partito dal piano terreno per cause ancora in corso di accertamento. Sul sipario, sull'avventura in Nations League della nazionale affidata, nuovamente Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon
13: tu hai la strada, tu hai la scelta.
14: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
15: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
2: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
1: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

0: venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
7: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Sono le 16 e un minuto. Skyline News.
9: Bentrovati, manifesti e posti inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire a 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Non ci fa ragionare la musica, però ci fa capire se e quando vale la pena di ragionare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo nella giornata di oggi, domani pressione in aumento su tutto il centro Italia, sulle Marche, quindi sarà un weekend all'insegna del tempo soleggiato, al più poco nuvoloso. Cielo sereno o con qualche nuvola di passaggio sia sabato che domenica, ma non prevediamo più precipitazioni. Anche il vento di grecale via via in attenuazione. Di notte però farà fresco, con minime che scenderanno anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio non oltre i 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo oppure visitando il nostro sito web.
6: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
6: Sono le 17 e un minuto. Skyline News.
7: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. Lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto: io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma gli azzurri affrontano il Belgio, l'emozione del CT Jesino.
8: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. E cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
7: Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16° il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Basket, esordio in Eurolega per Virtus Bologna e Milano. Alle 19.45 le Vunnere col Fenerbahce, alle 20.45 i Lombardi a Belgrado col Partizan. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: innegabile che la musica induce in noi un senso di infinito e la contemplazione dell'invisibile.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
5: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
4: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
7: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
6: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
8: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
9: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Terra.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
3: che è anche incredibilmente spazioso!
2: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche. 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
5: Da settembre prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. Dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni cosgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross, finalmente dal vivo da Sirio.
9: Sono le 18 e 2 minuti. Skyline News.
10: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca nel leccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Non cantare un buon jazz è quanto di più difficile possa fare un cantante. Liza Minnelli.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
6: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
5: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
7: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
8: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
10: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
11: Il servizio post vendita?
10: Impeccabile.
11: La loro migliore pubblicità?
10: I clienti soddisfatti.
11: Occhiali?
10: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo nella giornata di oggi, domani pressione in aumento su tutto il centro Italia, sulle Marche, quindi sarà un weekend all'insegna del tempo soleggiato al più poco nuvoloso. Cielo sereno o con qualche nuvola di passaggio sia sabato che domenica, ma non prevediamo più precipitazioni. Anche il vento di grecale via via in attenuazione. Di notte però farà fresco, con minime scenderanno anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio non oltre i 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo oppure visitando il nostro sito web.
9: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
7: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline, Radio and Soul.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
2: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Sono le 19 e 5 minuti. Skyline News.
7: Bentrovati. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: «Qui siete tutti benvenuti», con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca nel Leccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
9: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai. Louis Armstrong.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Il verdicchio c'è, la musica pure. E che musica! Dal 1 al 4 ottobre torna l'89esima Sagra dell'Uva di Cupra Montana con Nina Zilli, DJ Aladdin, Dargen D'Amico, Prezioso e Rita Pavone. 4 giorni di concerti, tradizione e gusto. Prevendita su Ciao Tickets, sagradelluvacupramontana.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Mozart.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Baro.it. Subaru.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Skyline News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Uballi.
2: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
1: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.

0: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da €228 al mese con TAN 5,99, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo, agli amici di Skyline. Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo nella giornata di oggi, domani pressione in aumento su tutto il centro Italia, sulle Marche, quindi sarà un weekend all'insegna del tempo soleggiato, al più poco nuvoloso. Cielo sereno o con qualche nuvola di passaggio sia sabato che domenica, ma non prevediamo più precipitazioni. Anche il vento di grecale via via in attenuazione. Di notte però farà fresco, con minime scenderanno anche sotto i 15 gradi, massime del pomeriggio non oltre i 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo oppure visitando il nostro sito web.
10: Il Meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
3: che è anche incredibilmente spazioso!
2: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
6: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
8: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
9: Sono le 21.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
1: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

casa, né dopo il nero non sia più bello.

0: Ascolti musica. Passano i giorni, passano gli anni. Risenti quella musica. E tutto torna. Tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Qualcuno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

sole.

0: poeta è non solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle. Mogol.
1: Skyline. Radio and Soul.